testa voltata indietro, guardavano i monti, quel paese rischiarato da...